0: botti su, la butti giù,
1: la butti su, la butti giù.
0: Evviva, evviva il rock and roll,
1: evviva, evviva il rock and roll.
0: Balliamo tutti il rock and roll.
1: E la ta ta ta ta. Oh, come sei carina, oh, come sei carina, baby rock. Hai fatti con musino,

gola come te. La la la la la la la. La la la la la la la. Non ho portato

Son rapato come i marines, son fasciato con i blue jeans. Sono un tipo segnalato, la questura m'ha schedato perché ho lo schiappo con lo swing. Bimba, non son di crema, io voglio baci, tanti baci da morire. Pufa, se mi scateno, Rocky Marciano, credi faccio impallidire. Bimba, non sono un bamba, e do lo sguardo con il DDT. Ma poi se non ci stai, ti rompo il muso e te ne vai. Perché se non lo sai, mi fanno schifo come il tipo le ninfette smorfiosette che non si fanno. Bacia, bella, sono fuori serie, e m'hanno fatto mister muscolo dell'ENA. Bimba, non fa la scema, io sono un tipo con i pedigree.

0: c'è tipo crack, oh oh oh, c'è tipo rock, oh oh oh, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, lasciate ogni speranza.

lo vorrei sposare. Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo, gli ho dato il mio

0: questo io l'amo e gli ho dato il mio cuor. Il mio ragazzo non è un Adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
1: Non so far niente, insomma, modesto, ma non per questo la vorrei sposare.

e dalla finestra dal proprio balcon vedere la prima reclame e dare il buongiorno alla luna e lampion e ai primi fanali del tram e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città. Ecco.

siamo più duri di Alalat, siamo più forti di Glinfor, freddi più del Polo Nord. Siamo gli eroi del fiume Quai e dalla Hawaii fino a Taipei noi siamo l'infallibile reclam delle glorie di Zia Sam.

0: Questo sogno colorato breve non sarà,
1: non sarà.
0: Cinebox, una favola racconta che ti piacerà,
1: piacerà.
0: Sai perché? Ti ricordo una bellissima canzone,
1: volare.
0: Sai perché? Ti ricordo una frenetica canzone
2: con 24.000 bang.

0: Non va.
1: Sempre Amieri?
0: No.
1: Caterina?
0: No. E Dalida?
1: Sergio Bruni?
2: Con la Milva.
1: Claudia Villa?